0: Fontein motse wa di Rosa.
1: Setha we.
0: Berenye tso singangata, manga unge pelong ya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molele.

0: breakfast.
1: Tsa busela jolo le mkhono Roselina Modie Tlodi ke motshedi ya moholo wa KZN.
2: Nna la beng bra chipane le lekhosi. Ho no ho ba le ditshwantsho tse fapaneng. Lona ne le na le ditshwantsho tse kae ka mo tsa makhosi?
3: Ah emane, ne di di si yo mane, ne re ntla
2: hela. Ke ya di. Ke ya hela.

0: Bella Water. Hello Mr. Rhythmic Element. Tsa tsebetso ya Lesedi FM. Nna ke monono. Ke o sola khaza. Ke mwana ntaole le bra chipa. A mmamela tsebetso ya Lesedi FM re tla kopana radio ng hape o sane. Wena ntseng a lla ka nnete ka lebaka la bohloko ba o hlokahallwa. E ka pa ba ka rohano. Fumana thuso ha holo ha ile hore kgopolo ya seo se timetseng. Entse you sitisa bophelo. Ae, go ba thuso ka nnete. A re kopana o sane radio ng kuba.
1: Africa bara re a kopana ka diong hape ho sa le re ga botshelela ho fitlela re ga borobong a o bana maobane no ke teka khiba ntate hla o di botshweneng ona ke teka maobane a o boswa ka ke a tshepa bile le monate le tsatsi di le motseding tsengata mahlono lo mahlono lo mahlono lo go jalo ka khiba bana ntate hla o di motshweneng le letsatsi la ela tswa lo maobane a o mahlono lo khiba mahlono lo mahlono lo bone tseding tsengata ntate modimo a o boloke a ntlo ri mahlo ho ra ke a borobong re balwa ditaba.

0: lene le pina e monate ka nnete. Ke boetse ke a le amohela metswalle ya ka hohle moo le mametseng lenaneo lena la rona le le hona teng. Dumela hloni mmoho le wena kananelo.
1: Dumela mme Mathepi.
2: Ke tatetse o utlwetsa lenaneo la kajeno mme Mathepi.
0: Helang, metswalle.
3: Mme Mathepi.
2: Mme Mathepi.
0: Ke hobaneng ha re lokela ho hlapa mmele ya rona?
3: Re hlapa ho tlosa ditshila tse teng mmeleng ya rona mme Mathepi.
2: Re hlapa hore re nkge ha monate mme Mathepi.
0: Re hlapa hore re tlose ditshila tse teng mmeleng ya rona. Hore re nkge ha monate. Le hona ho tlosa mofufutso jwalo jwalo. Pale ya rona ya kajeno ke ya metswalle e hlapang. E mameleng he bana ba ka hoba e ya qala. Le hlabula le ne le sa qeta ho kena mona morung. Mane sefateng sa mengo haufi le mathule a leralla. Ho ne ho dula dipopogaya tse pedi. Tsatsi le leng serobele se ile sa etela mona sebakeng sa dipopogaya. E le ha se ne se batlana le dijo. Mme sa itulela lekaleng la sefate sa mengo. E nngwe ya dipopogaya ile ya botsa serobele sena se senyane ya re.
4: O tswa kae? Ke tswa mane pela letsa. Ke ile ka utlwela hore ho na le mangu o mongata mona sefateng sena. Empa sebaka sena se tjhesa haholo. Ke a ipotsa hore na lona le kgona jwang. Mohlomong ke ka lebaka la maralla ana a tletseng mona. Ke hobaneng ha le sa tle le nna ho ya mane letshwang re ilo hlapa? Eya, ho bonahala eka ha le so fihle letsheng leo. Kapa le a le tseba?
3: Nna ke hlapa pele ke robala mantsiboya mme Mathepi.
0: Ke a leboha hloni ngwanaka eo ke tlwaelo e ntle. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Dipopogaya di ile tsa re.
4: Re thabetse kopo ena ya hao. Empa re bolela hore na wena o hlapa jwang. Ka hobane o monyane haholo. Ha ho bothata. Mane le bopong la letsa, ha wa teba. Ke hona moo ke hlapang teng makgatlo a mangata ka letsatsi.
0: Dipopogaya di ile tsa fela tsa tsamaya moo le serobe le sena. Nako jwale e ne se e tsamaile haholo. Letsatsi le lona le ne le se le batla ho ya madikelong. Dipopogaya di ile tsa mema serobele ho tla ha tsona mane sefateng sa mengu ho tla phomola. Hang ha dinonyana tsena di se di phomotse, di ile tsa kgaoletswa ke boroko. Ha mahlasedi a letsatsi a di tjhabela, di ile tsa tsoha. Mme tsa otlolla mapheo a tsona. Yaba dinonyana tsena tse tharo di fofela letsheng. Ha di fihla letsheng, dipopogaya di ne di maketse ho bona dinonyana tse ding le tsona di ntse di hlapa mo letsheng. Mme tse ding di ne di thabetse ho bapala ka mona ka metsing. E ne e le pono e kekeng ya hlaloswa le hona ho lebaleha ha bonolo. E se neng serobele se senyane se ile sa tsebisa dipopogaya ba lelapa la boyona. Bao le bona ba neng ba ntse ba hlapa ka hona ka mona ka metsing. Yaba e ba etella pele ho leba moo ho sa tebang teng. Jwale dipopogaya di ile tsa utlwisisa bohlokwa ba ho hlapa ka mona ka hara letsa. Dipopogaya di ile tsa tlwaela ho etela letsa lena. Tsatsi le leng dipopogaya di ne di le morao ho nako ya ho fihla mona letsheng. Hang ha di atamela letsha, di ile tsa fumana dinonyana tse mmalwa di ntse di koma-koma e le ha di shebelletse ditlong di ntse di hlapa. Dipopogaya le tsona di ne di tshaba ho kena ka mona ka letsheng. Yaba di ikela ho motswalle wa tsona serobedi. Tlou e nyane ile ya bona dinonyana tsena tse lebopong la letsha. Yaba etswa ka hara mohlapi ona wa ditlou o neng o ntse o hlapa ka mona ka letsheng. Tlou ena e nyane ile ya tswa ka mona ka metsing. Mme ya leba ka ho otloloha ho serobele. Dinonyana tse ding di ile tsa sitiseha. Empa serobele sona se ne se ikemetse se le seng. Tlou ile ya re.
5: Dumela nonyana, o motle jwang? Nna o thabiswa ke hore shebella ha re ntse re hlapa ka metsing ka mo.
4: Dumela tlou e nyane. Ha re a thabela ho le bona ka mona ka hara letsa. Boteng ba lona ka mona ka hara letsa. Bo tlisa masisa pelo le ho hloka botsitso. Letsha lena e sale e le thuso e kgolo ho rona hobane le a re phodisa ka nako ya lehlabula. Jwale ke mona re tshaba ho kena ka hara letsa ka lebaka la lona. Re etse jwang?
0: ka mora ho utlwa serobele sena se sennyane tlou e nnyane ile ya ikutlwa e hlonane ile ya ema moo nakwana e shebelletse dinonyana ya ba e kgutlela ka hara letsha ho hlapa moo le ditlou tse ding dinonyana di ne di shebile di kgathetse matla fela ka mona ka hara letsha tlou e nnyane ile ya qala ho ditlou di ile tsa lesa ho hlapa mme tsa potapota tlou e nnyane di botsa dipotso
5: kwena e botlhoko ha ke batla gore le ke le shebelele bopo la letsha lena
0: ditlou tsotlhe di ile tsa hetla ho sheba mabopong a letsha mme di ne di maketse ho bona dinonyana tsa mebala ya mefutafuta di di shebelletse
3: ka nnete re ditlou tse hlokang mohau le mosa re ne re sa lokela ho sedisa dinonyana tsena tseo le tsona di batlang ho iphodisa lehlabuleng lena le tjhesang ha bohloko jwalo ka rona
5: ke buile le tsona di kgenao ka hobane re baholo ka mmele ha di kgone re etsa letho
0: ka ho utlwa ditaba tsena batswadi le bonkgono mo le bontatemoholo ba tlou e nnyane ba ile ba ikutlwa ba le motlotlo ka setlolo sena sa bona ditlou tsena di ile tsa aka tlou e nnyane mme tsa mmotsa tsa re
5: moratuwa o re butse matlho re ne sa lokela o tlhokisa dinongena tsena ka o fela botsitso ne re sa lokela ee ga re yeng go tsone he re di bolelele ngwe le tsona di ka kena ka metsing e lokolwile chee chebo di a re tshaba gang fela ge mongwe lona a ka leka go di atamela di tla fofa di balehe ke letswalo ga ebela ntumelela ke na le leano leo re ka le latelang
0: lekgetlong lena batswadi ba tlou e nnyane ba ile ba e aka ba e thetsa ka dimpa tsa tsona tse kgolo ya badiri
5: rona re sesamane mo re thibileng
3: o makagaletsa
5: re lese sebaka se pela mabopo bakeng sa dinonyana le tsona di tsebe go babotla re ke ke ra sitisa dinonyana ka tsela efe kapaefe
0: leano lena le ile la tshelwa monwana ke ditlou kaofela tlou e nnyane e ile ya tswa ka mona ka hara letsha ya boela ya leba mane moo serobele se sennyane se neng se dutse teng mo le metswalle ya sona tlou ena e nnyane e ile ya tswa ka mona ka hara letsha ya boela ya leba mane moo serobele se sennyane se neng se dutse teng mo le metswalle ya sona ya dipopogaeng e ile ya re
4: hei ke le tshwaretse ditaba tse monate
3: o etsala
4: shebang
3: letsha lena
0: dinonyana tsotlhe di ile tsa sheba ka hara letsha leo ho neng o bonagala go se letho ka hara lona ditlou di ne di kenelletse gare go letsha
4: mamela mona he ke boleletse ditlou gore di seke tsa le setisa jwang kapa jwang
5: hei ke le tshwaretse ditaba tse monate shebang letsha lena
0: dinonyana tsotlhe di ile tsa sheba ka hara letsha leo ho neng o bonala go se letho ka hara lona ditlou di ne di kenelletse gare go letsha
5: mamela mona he ke boleletse ditlou di seka tsa le setisa jwang kapa jwang rona ditlou re tla tlhapela mane mo o tibileng ka hara letsha mme lona le ka nna la itshesetsa mane pela le bopora letsha jwalo ka tlwaelo ke a kgola gore o lokile he
0: ha dinonyana di utlwa ditaba tsena tse tswang ho tlou ena e nnyane di ile tsa otlolola mapheo a tsona ka nako e le nngwe serobele se sennyane sa fofela hodima tlou e nnyane e le letshwao la sebete le tshepo e tswang mantsweng a tlou ena e nnyane dipopogaya le tsona di ile tsa fofela hlong ya tlou ena e nnyane mme tsa qala ho bua mantswe a neng a bua ke tlou ena e nnyane ha dinonyana tse ding di bona sena le tsona ke ha di fofela ho tlou ena e nnyane ka opanya ha leihlo ho tshwara hona ho bonojwana ha tlou e nnyane ke dinonyane ho ile ha itsikinyetsa ho ne ho le monate ho shebella ketsahalo ena ditlou haholoholo batswadi le bonkgono mo le bontatemoholo ba tlou ena e nnyane ba ile ba qhomaqhoma ke thabo ha ba shebelletse dinonyana di dikadikile setlolo sa tsona. Ya ba dinonyana le ditlong e ba metswalle, mme tsa hlapa ka hara letshale le leng go tloa ka nako eo selemo se seng le se seng. Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhono. Ke bo mang ba neng ba batla go tlhapa?
2: Ke dinonyana, mme Matshepi.
0: Di ile tsa leba kae go ya tlhapa?
3: Di ile tsa leba letsheng, mme Matshepi.
0: Ke mang ya ileng a di sitisa ha di ntse di batla go sesa?
2: Ke ditlou, mme Matshepi.
0: Ke mang ya ileng a tlisa kgotso pakeng tsa ditlou le dinonyana gore dinonyana di tle di tsebe go sesa?
3: Ke tlou e nyane, mme Matshepi.
0: Ke a leboga metswalle.
1: Go bohlokwa gore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona. Metswalle, etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale. Gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle, gape ba ruileng tsebo. O fitlhela gape ka nako e tlang. Salang hantle, metswalle.
2: Tsamaya hantle, mme Matshepi.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

ke lebile ha ho luthuli tsamaya hantle o ile o phumula ho baneng ya ho dima o ikhatile re tlo boela re tena hape le wena kwa no sia le moyeng na kong etlang mo mamedi u fela go le jwalo le nanolo le kenang ke la ditaba la imatlafatse sebeletsong ya le CDI FM e re pele nna le wena re tlo kena o tsho go di hlophisiseng re fetele ho tsietsi mohaladi hore ba lla ditaba tsa hore ena

0: ke lebile ha ho lotsietsi mohaladi ka ditabatseno tsa hora ya leshume le meso e medi ditabatse latelang e tla ba tsa hora ya pele mmamedi e ka jeno ke laboratory la la mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng kgwedi ke ya borobedi ke ya phato selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng lena la ka jeno la imatafatse mohlaisi wa lona ke diengwane mo 80 ke laolela khaso ke lebogile go mamatodi na le bitso la ka ke dimakatso wa hafolotse re na le wena go tloa ha jwale ho fitlela ha metso se tabele mashume a mararo ka mara ho ra ya le shume le metso e mmedi ho pula hore le nana le na le imatlafatse o le tisetswa ke SABC News ri ke metse ha re kgetse nku ka pere dumela mo mamedi le kula ditabatse go tla ba le tsona ho lena le imatlafatse ka January fumana hore le fapala tuto province ya Free State le ge le malala la o se bakenye sa ditlhatlobotsa magaola gang sa selemo sa 2026 sa mametriki Mokusuwa eo ya ditlalehong ho tlalewang ha ile hore o ile a hlasela mo okisi petleleng se seng sa tereke sa setereke sa thusanong Ordinal Stresse o tlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe re tla boela hape re lebe commissioning ya Madlanga ho lekola hore na ke difeng se buang ke Cat Matlala ka jeno tsena le tse ding ho lena la imatlafatse empa pele ho moo ha re fetise matenkele
1: Tsatsila rena la tsalo le maemong a lwana a tolleileng ka di major birthday deals. Se jalo ka di 750 gram tsa pedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 99 randa. Le di jumbo pack kapa di value pack dife kapa dife tsa pedi tsa maleri kapa di pens.

0: Arole buethe ngwanana o bina monnate wena phuleng a phoofolo mo le semito nako ke hora ya pele o mametse le sedi FM khotlela gaso la Afrika Borwa ditaba tsa ora pele o tla di ballwa ke tsietsi mohala dimpa pele o tla o balla ditlo tsa tsona
1: vutse mo seket matlala o dumetse hore General Senona o mofile diranta tse diketetse mashume a mabedi DA e re ke ke ya tsietsa mohato wa o hloka tshepo ho motsamaiso di puisano parlamenteng. Dinaha tse pedi Afrika Borwa le Brazil di theha selekane le ho tiisa maqhama. Di mamele ka botlalo le bolipi di a latela hang ka moramona.

Hey, etsa gona ha ka ntse ke bua ke le mong. Etsa gona ntse ke bua ke le mong mona, nke di le matso metsi ntle mothe motle. Ha re ep motho o ntse o pepetolo mo re ke fete mono he mo mamedi metso tse le shomele metso mmedi hona tswa le hantle ka mora ho ra ya pele o mametse le sedi FM tsabele tsona ke kholo ke motho di wa sebele ke le ka utlwa he maobane. Outside, we will refer the table mobano re one alabana batsaman di kilometer at the shumele mito etseletseng. Me yama kieta di patrisiso le kajeno ka pota pota. Me hake sheba na kieta mele kilometer at etseletseng fielwane robedi. 6.8 kilometers ke kamuna kabo Baines Flay. Me ke tla ke le ke re ke tle ke kopane le ntate wena matshidiso ko mphe nomoro tsa ntate ke khone gore ke tlo o bua a le yena ha ile wa mpolella ntho ke tsa ka gotlo hore ke tle ke pote ka mono ke ilo sheba lona botshabelo ke le ka utlwa le re le na le matsatsi tsatsi le sa utlwelise di FM e ka hona le bothata bo boholo ba transformara ke bona bothata bono bo etsang hore leske la utlwa tshebeletso e kgolo e leng lesedi FM. Ke a leboha. Le ona teng mono o kile ka leka gore ke fumane ntate David o re sebetsang le ena a ba romela ba a sente ke ba sheba bothata bo boholo ke bona bona ba se fetsa motlakase ke a feta mo tla metsotso le shomele metso me raro ka mora go ra ya pele ha ke seba mona ke bona makoloskopo R071 ke a bona makoloskopo ke yana ntate wa kula o kila botsabelo tshemiso trust a bona nga ka 2024 ba itse bona le bothata ba matshwafu ba mo fa dinomoro mo tlang ho letsetsa teng ha e sale a founa ba re batla gotlela ho yena le ho fihlela lena la kajeno ha ba so gotlele ho ntate ba bua jalo fela hore ba tla gotlela ho yena a ke tla lwana le bona ntate wa kula o fellwa ke moya le bona ba mmone ka lo ba neng ba itse ba tla gotlela ho ntate ho tloa mono ya ba ha ba gotlele ho yena ba mo fa dinomoro a letsa ntse le taba hore re tla tla re tlo bona ke tla tsebisa ntate Shal ke kgola bile o tla bala mono molatseng ona wa lengolo ke kgola o tla bala mono ntate Shal a sheba a sa le ba tsepisa ntate mono ntate Shalo wa bona lengolo mona ntate a sa le ba motshepisa mo ba itseng a letsetse teng ba letsa ba motshepisa ba re batla mo letsetsa ba re batla bua le yena le letho mme o thwe ntate jwale o kula haholo ba re ntate o kula haholo Tshiamiso Trust e re e lebitso la ntate Matete ba le fumana ba emetse fela karabo e tswang lefapheng la bophelo MBOD me ditlaleo dire ntate wa kula me ntate o kula haholo hona jwale ho thwe ntate o kula haholo ke le boa ntate Shale a go shebe mono ba ke ba letsetse ntate ke buile le ntate Shale ke mo file le melaetsa me ke tsa ditaba tsa ntate le a dutlwa tsa ntate Matete le fapha la bophelo ai a tswa be ka ntho tse ding di ka potlakiswa hle ebe ka ntho tse ding di ka potlakiswa lefapheng la bophelo mona ho ska thwa re atla mono ebe le hore dintho ha di potlake ka boela ka hlaka mona hape ka ha bakukeng ntate thuso o dumela ke bona ona le seo nthumelletseng sona kwano mona he e re ke tle ke shebe hore na sena seo o nthumelletseng sona kwano mona o ke bona ke makoloskopo

a semohe motho motle re shebe ditaba tsa rona kwano a o tshe ntho tsa rona dintse di le hantle ha holo ha ona botata to tsa rona dintle ha holo mona ha ona botata irana kwa rona ye metjena ile mine metsotso pele ho hora ya bobedi ko fepina kien.

ke nnete le sedi FM ke molelwa ere re shebe ngwane sokwane mona he e o ke bona gore re tlame gore re moleke re bue le yena e di a dumela di etsa jwang banna okay mo batleng banna o etsa jwang motšhini o o gana go batla ngwaneso o tla mmatla o mo fumane okay o tla mmatla o mo fumane gantle tsena okay a utlwa e re kutlwa rona ke gore mo fumana ga ke monka ka mona le ka mona David ke a o leka ngwaneso walla mohala Hello, David. Two some taung le kan dati. Keten dati, keten muna. Tswara jolo heri amu ye. Hey. Jolo he. Di numero tina huchung di fos. Numero tina. Mo mami di motle kopa tshwarelo ho menahane di fosahetse nomoro tsena di fosahetse mabitso a tshwana nomoro di fosahetse ere ke tloele hona te monam re tla kena ho yona metsotso le shuma ne metso mina ntle ka mora ho ra ya bobedi make tshwarele mmino monate holo pina eko tshwaretseng yona TGT

0: molelo.
1: Le tsadi FM ke molelo mashoma mabedi re libile ho reng ya bone. Top la masavane ke thabile hona ho haisale. Mhm. Nane o lena la ratella afternoon drive show. Ha re dula re rala di feature jwa loka ho fapa fapa. Tseding tsa dintho tse re di shebileng ke gore di feature tsa rona di kgone gore di re tlele tšhelete.
2: Ha monate bua.
1: Mme sa le re tsamaya le Capitec featuring ya Slam the Scam. Ke bona ke le mo sa boraro a ke sa fose. Mhm. Ba ne ba kena ka labone fela.
2: E ne ba kena labone fela.
1: Ka labone fela. Fela ka mora ho hlokomela gore lenaneo lena le ba sebeletsa haholo la reatella afternoon drive. Capitec se re tla ba le yona ho tloa laboraro labone labohlano. Ba se ba nkile matsatsi a mararo.
2: Ho jalo fela ga itse da motho. Mme le dinako di fetuile hemo wa medi. Re tsamaya le Capitec Bank hore nyena hashtag slam the scam. Ke le se fetwe he, se fetwe.

0: ditaba tsena tsa rra ya bone di fella mona mamela tseding ha o right labela bahlano o di balula ke Kenny coach Modupi
1: Heidelberg toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng mo ho rena ngutso le sedi FM le fumane ya ho 87.7.

ke lebile ha holo scheme sa drive le sebeditse momamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi FM me lona le tlisetswa ke SABC News re ikemetse a rgethe nku ka pere empapele ho moa re fetela ho kene modupi hore ba la ditaba tsa hora ya botshelela.

0: ke metsotso e robong ka morao ho hora ya botshelela ere nako ya rona ha e memona re fetela mabenkeleng re tlabuela hape re tswela pele
1: o na le mohala o lefelwang o tswang sitting sa tlhabollo ya batshwaru ho amohela mohala ona tobetsa 1
2: Exe mame, ha ke nana kwenga. Mona bophelo bo buile. Tsatsile le nne le leng. Ke ntwe ndo ya olwanela ho phela. Nnete ke ya dumela hore a ehentse mthotse ding ha ke motlotlo ka tsona. Empa ena ke ne ke tsetso le rap. Mpolelle he. Ha e ba mola o songkile qeto ka bokamoso ba hao. Wena o no tla etsa eng?
1: Mohala wa hao o khauhile.
3: Shebela umthetho ho Netflix fela.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Soy bo fumane ho geditsong ho birthday ya Boxer. Reka Brooks or Ross 2 liter tse tharo ka 99 rand. Nescafe Re Coffee 250 gram kapa 280 gram le Cremora 750 gram bo bedi ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer com data mahala.
0: Ke metsotso e leshome le motsomong ka morao ho hora ya bo tselela ho pelore lenano le keneng ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM ha re tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore mokga wa Build One South Africa e Limbosa ka bokhutshwane o tla ikitela dikgetho magotleng a metse a 20 le metsomene ho phatlalla le diprofense tse hlano tsa naha dikgethong tse tlang ka pudungwana ka magotla a metse ke tseding tsa ditaba tse re tlang ho fa tsona tsatsing la kajeko mme ha re hatela pele ka ditaba tsa rona tsentseng di hlaella hape tsatsing la kajeko re fumana hore komishini

0: bamamedi ba le sedi fm dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntswaki motlong ga mmogo go le sedi fm
1: mamedi ke metsotso edu Aw Harry, hey yo TV. Yo. Hey, ko wa tswa ka sala o tshaisa o di ditlena di itse fela. Eh, ke mo seletse mo le nna Harry ma bo ntsa tloka bona ga ntsa kana. O di ragalang. Ya, ke tsa teng. Ke ke to fitisa go ba metsetseng ena e mashuma mabedi. Pele ho hora ya le shume ebe ka mora ho mono ke bone na ke debute buka bang le ho re ke sutusetse ding tsa ditaba ebe ho re nyane ya le shume re ba lwa ditaba tsa ho ga ya borobone tsa ho ga ya le shume o tla hla di kopeng le gaitsedi ya ka a di etse a di bale metsotso e le shume ka ofela he molemong wa hore re leke tshebetso ka kwano bakeng sa lena la re mmoho mabedi e re e se kgale he ke be se ke re pele

0: Setlhopha sa letsika pere patisa ke lebitso la pina ba gisamane metsotsong ya mabenkele fela he ha idula ho yelo shemela metsisipileng tsena metsotso ka mora ho rena ya le shemela motsolo monke ho potse fela molomo ditaba mamedi ha ba o ye mongwa ba mamedi ba le etong la ho ya mane bali le tsebeletswa le sedi ka kopotlo ho pole ho 34 ya ho ya o qetela ya chelete e saletse morao e tshwanetse e be le fiwa ka di 31 tsa go diena e go leng ho yona e leng ya phato August e tsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokehile ka ho yetse tifo pele ho letsatsi leno la ho qetela mme o qobe masisa pelo a ho lahlehelwa ke monyetla ona o ikgethang wa leto le sa lebaleheng hopola letsatsi la ho qetela la tifo ya leto la bali ke di 31 phato 2026 hashtag le sedi FM traveler ke a bali bali we bali we ba ntse ke be di bapetse ba nke tlo fa fela he ire ke tlo fitisa mabenkele di letsa tsang kana ka nnete di letsa nkana e pele ke tlo fetolela le ba he ke tlo fa tsona ke no swetsa ngwana nkgono e ga tsa batho ba bangata ba e rata bolo he wena ma tshela mapula a ga boje boroku o ka mona ka Sheridan di polasing tsa Foriesburg ke dumelang batho ba Sheridan ke a bona Sheridan Sheridan mo dumelang e ma matshela mapula o tshe o tshoba lo go ka mona ka Sheridan di polasing ke tlo tla di polasing mono e o tse ke tla bo pone bo mogongo bo dipegekisi e monki yena le ena go mapolasing o re ke muzizi phielo mapolasing a Bethlehem muzizi ke tlotla wa tsa lona ba mapolasing le nkgopola le gena paradise mapolasing bo ke atla ke batla batho ba mapakisi o konkeleto fela le ya mapolasing mona mantsibi a mane le bese le gena ka ga musimo fela o so batla o fetile ona tsena le penya dintso tshitshidi mo le boteng mona ke re batho ka pa jwa ntsere a sa isa mapolasi ya naka na kunyane ya bomme wa rona ere ke hlae ka mabenkeleng ke tsebo gutla
1: bula menyako me o boloke jwalo ka boss build it fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela mifuta ehlwa wing fela promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Hati paisa le teng. Bona le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Makgaleng he ba le petrolum jelly e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tshireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moriri ho le hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o etsetsa meka le mehlolo makgaleng he ba le petrolum jelly e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se makgaleng ha se yona.
4: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. ho melao le dipehelo. Potlaka. Thekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
0: Mamedi taba ke tsena. Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tse kgolo ha di tsa di solar system. Mo solar system ya 6,2 kilowatt o tla iphumanela yona ka monyawolo ke ke ditheolelo ha di tsa 82,000 rand fela. Ha ile solar system ya 4,2 kilowatt ha jwale ke 38,500. Bakeng sa dintlha ka botlalo letsa kapa WhatsAppele dinomoro tsena tsa mahala dingwale fatshe 061 761 5260 061 761 5260 kapa 0839462102 0839462102 ke tsona di nomoro tso lokelang go di sebedisa bakeng sa go buisana le bona ka solar system tsena tse yentseng di theolelo ke 0617615260 0839462102 hopola di theolelo tseno tse kgolohadi di tsa male free installation tseno tsa di solar jwale Khanya Light and Solutions ba tshetlehetse taba tseno Khanya Light and Solutions together we bring light.

Ella May, ho le serie FM, le serie FM che mollelua. E non è che se mito, se me le messe mene re ho regna bobe. Babize, ho la...